Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

Thank you.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Ascoli.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: 스토리.
1: 돈을 구하래, 돈을 구하래.

Pascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui in studio con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Il report, lavoro a primavera, c'è posto per 45.000, Marche in controtendenza, aumentano le assunzioni previste, ad aprile 3 contratti su 10 vengono da turismo e ristorazione, laureati poche chance con appena l'8% dei posti riservati, nel 45% dei casi le imprese faticano a reperire i profili che cercano. Crisi in Medio Oriente, guerra e vacanze. Si parte con attenzione e spesso si cambia meta puntando verso ovest. Le agenzie di viaggi dicono niente allarmismi, ma speriamo che la situazione cambi presto. I nodi dell'occupazione, sicurezza sul lavoro, c'è ancora tanto da fare, infortuni in aumento. Il presidente INAIL Marcello Fiori e il focus sull'odioso fenomeno delle morti bianche. È sempre molto grave perché dietro ogni incidente ci sono persone, famiglie e comunità colpite da vere tragedie. E andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli. Fondazione Carisap, numeri in crescita e impegno per il Piceno. Ecco il bilancio. Nel triennio 2023-2025 la Fondazione ha sostenuto 431 progetti con 451 enti e organizzazioni, raggiungendo oltre 12.000 beneficiari diretti. Nel futuro la priorità sarà la sanità in affanno. Le sfide food e spettacoli è il nuovo corso del Caffè Meletti. Domani mattina l'inaugurazione e la gestione affidata alla società Quintessenza. L'imprenditore Panichi spiega: vogliamo valorizzare l'identità coinvolgendo i giovani. Il ristorante al primo piano prenderà il nome di 1907, data di nascita del locale. Comunità montane, pasticcio all'Arengo. Polini e Moreschini dicono: Fioravanti ci sta prendendo in giro. Se avesse davvero voluto, poteva opporsi subito al decreto presidenziale. E continuano: a lui va bene la riforma Calderoli. Il sindaco risponde: purtroppo c'è stato un errore in delibera, e ribadisce l'appoggio ai comuni esclusi. Non ce l'ho con Calderoli, ma non possiamo ignorarli. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, verso il voto, brand e un piano di marketing, i candidati rilanciano la Riviera, la Confesercenti convoca Mozzoni, Fede ed Andrea, spunta l'idea di collegare il porto al centro. Gli scavi, piazza Montebello, cantiere e sorprese, ora si va a caccia di reperti archeologici, affidato a un'esperta ricercatrice il compito di monitorare cosa si cela sotto lo sterramento. Il cartellone, un mese di cose da pazzi, con gli eventi del circolo, il compleanno di Pazienza e il romanzo di Gaetani in previsione dell'estate. Concludiamo con le pagine sportive, calcio di Serie C, l'Ascoli recupera Del Sole, un'arma in più per i playoff, dopo il lungo stop per l'operazione l'allenatore Tomei potrà contare di nuovo sull'esterno offensivo. I playoff, il via al tabellone nazionale, ora si inizia a fare sul serio, sorteggiato ieri il primo turno dopo la fase dei gironi, i bianconeri dentro dal 17 maggio con le altre seconde, fino alle semifinali non si disputeranno supplementari e rigori, conterà la classifica, insieme al picchio affari puntati sulle altre big, Brescia e Catania. Budget e nuovi soci, le spine della Samb, molto dipenderà dal summit tra il presidente Massi Boscaglia e il DS Mussi, si attendono input dagli imprenditori locali, ma si guarda anche a fondi esteri. Intanto si preparano i documenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato. E con questo è tutto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Oggi, nel primo anniversario della sua elezione e giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita alla città, è appena arrivato in elicottero, campagna festa del santuario. Primo appuntamento l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario, poi il saluto agli ammalati e la venerazione delle spoglie del fondatore del santuario, San Bartolo Longo. Alle 10.30 la messa pontificale e la tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Nel pomeriggio la visita a Napoli, nel incontro con il clero nel Duomo e con i cittadini, alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno, segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Lo siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Così si legge nel messaggio di auguri della presidenza della CEI a Papa Leone nel primo anniversario della sua elezione. All'estero, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Un soccorritore della protezione civile albanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia, comunicata dalla protezione civile, è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al Jazeera. L'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Farciuba. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è nemmeno un tentativo simbolico di cessare il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto negli ultimi 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così il presidente ucraino Zelensky. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso, conclude il TAC Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. 19 anni di distanza, i PM riscrivono una nuova verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui in studio con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Il report, lavoro a primavera, c'è posto per 45.000, Marche in controtendenza, aumentano le assunzioni previste, ad aprile 3 contratti su 10 vengono da turismo e ristorazione, laureati poche chance con appena l'8% dei posti riservati, nel 45% dei casi le imprese faticano a reperire i profili che cercano. Crisi in Medio Oriente, guerra e vacanze. Si parte con attenzione e spesso si cambia meta puntando verso ovest. Le agenzie di viaggi dicono niente allarmismi, ma speriamo che la situazione cambi presto. I nodi dell'occupazione, sicurezza sul lavoro, c'è ancora tanto da fare, infortuni in aumento. Il presidente INAIL Marcello Fiori e il focus sull'odioso fenomeno delle morti bianche è sempre molto grave perché dietro ogni incidente ci sono persone, famiglie e comunità colpite da vere tragedie. E andiamo alle pagine dedicate ad Ascoli. Fondazione Carisap, numeri in crescita e impegno per il Piceno. Ecco il bilancio. Nel triennio 2023-2025 la Fondazione ha sostenuto 431 progetti con 451 enti e organizzazioni, raggiungendo oltre 12.000 beneficiari diretti. Nel futuro la priorità sarà la sanità in affanno. Le sfide food e spettacoli è il nuovo corso del Caffè Meletti. Domani mattina l'inaugurazione, la gestione affidata alla società Quintessenza. L'imprenditore Panichi spiega: vogliamo valorizzare l'identità coinvolgendo i giovani. Il ristorante al primo piano prenderà il nome di 1907, data di nascita del locale. Comunità montane, pasticcio all'Arengo. Polini e Moreschini dicono: Fioravanti ci sta prendendo in giro. Se avesse davvero voluto, poteva opporsi subito al decreto presidenziale. E continuano: a lui va bene la riforma Calderoli. Il sindaco risponde: purtroppo c'è stato un errore in delibera, e ribadisce l'appoggio ai comuni esclusi. Non ce l'ho con Calderoli, ma non possiamo ignorarli. Andiamo ora alle pagine dedicate a San Benedetto, verso il voto, brand e un piano di marketing, i candidati rilanciano la Riviera, la Confesercenti convoca Mozzoni, Fede ed Andrea, spunta l'idea di collegare il porto al centro. Gli scavi, piazza Montebello, cantiere e sorprese, ora si va a caccia di reperti archeologici, affidato a un'esperta ricercatrice il compito di monitorare cosa si cela sotto lo sterramento. Il cartellone, un mese di cose da pazzi, con gli eventi del circolo, il compleanno di Pazienza e il romanzo di Gaetani in previsione dell'estate. Concludiamo con le pagine sportive, calcio di Serie C, l'Ascoli recupera Del Sole, un'arma in più per i playoff, dopo il lungo stop per l'operazione l'allenatore Tomei potrà contare di nuovo sull'esterno offensivo. I playoff, il via al tabellone nazionale, ora si inizia a fare sul serio, sorteggiato ieri il primo turno dopo la fase dei gironi, i bianconeri dentro dal 17 maggio con le altre seconde. Fino alle semifinali non si disputeranno supplementari e rigori, conterà la classifica. Insieme al picchio fare i puntati sulle altre big, Brescia e Catania. Budget e nuovi soci, le spine della Samb, molto dipenderà dal summit tra il presidente Massi, Boscaglia e il DS Mussi, si attendono input dagli imprenditori locali, ma si guarda anche a fondi esteri. Intanto si preparano i documenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato. E con questo è tutto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi, auguri della presidenza della CEI a Papa Leone, oggi a Pompei e a Napoli, per il suo primo anno di pontificato. In un messaggio si legge: in questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Le siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, si legge ancora nella lettera di auguri, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione, prossimità. E oggi, come dicevamo, Papa Leone è a Pompei. Il suo primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Quasi di tutto, però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
1: Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia è stata comunicata dalla protezione civile e ripresa dai media internazionali. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così sulla social X il presidente ucraino Zelensky. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario, venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita nella città. Primo appuntamento, l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario. Poi, nel santuario di Pompei, l'incontro con gli ammalati e la venerazione delle spoglie di San Bartolo Longo, fondatore del santuario. È in corso la messa pontificale. Nel pomeriggio la visita a Napoli, incontro con il clero nel Duomo e poi con i cittadini alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. E quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Ci ha mostrato con chiarezza paterna le coordinate del cammino: annuncio del Vangelo, costruzione della pace, promozione della dignità umana, cultura del dialogo. Ad Assisi, a conclusione della nostra Assemblea Generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con più forza se non firmano l'accordo in fretta, avvertito il presidente. Intanto il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime ore, anche oggi il paese risponderà con la stessa moneta. Così il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e del 9 maggio. L'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di hantavirus. Si tratta di un cittadino britannico segnalato sull'isola Tristan da Cunha nel Sud Atlantico. Qui i croceristi della nave Ondius erano sbarcati il mese scorso. Il loro viaggio, lo ricordiamo, era partito da Ushuaia in Argentina, dove si segnalano altri 40 casi. La nave fa rotta per Tenerife, dove è attesa tra sabato e domenica. Il ministro degli esteri italiani infine ha accolto alla Farnesina Marco Rubio per un vertice bilaterale. In agenda è un confronto sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-USA. USA alle 11.30 il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la premier Meloni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento di oggi con le notizie locali. Cominciamo purtroppo da un fatto luttuoso: è venuto a mancare ieri nella tarda serata Primo Valenti, storico gestore del Lorenz Caffè di Piazza del Popolo, oltre che presidente del consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva ascolana del Piceno. Gli è stato fatale un malore contro cui nulla hanno potuto gli operatori del 118 intervenuti tempestivamente nella sua abitazione. La notizia si è diffusa molto velocemente in città, suscitando cordoglio tra tutti, tantissimi, coloro che lo conoscevano. Cambiamo argomento. La Fondazione Carisap ha chiuso il 2025 con numeri in crescita e una capacità di intervento sempre più solida a favore del territorio. Il bilancio presentato alla bottega del terzo settore fotografa una realtà che rafforza il proprio ruolo di motore di sviluppo sociale, culturale ed economico. Nel triennio 23-25 la Fondazione ha sostenuto 431 progetti insieme a 451 enti ed organizzazioni, raggiungendo oltre 12.000 beneficiari diretti. Le risorse deliberate superano i 13,5 milioni di euro. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e alle aree interne con la nascita del Go Advisory Board, composto da 21 giovani del territorio coinvolti nei processi decisionali dell'ente, e positivi anche i risultati economici. Parliamo adesso del caffè Meletti, che riapre domani, taglio del nastro alle ore 9 per il ristorante che si chiamerà 1907 come omaggio all'anno di nascita del caffè. Dovremo aspettare altri 15 giorni. Il caffè Meletti per il suo nuovo corso sarà gestito dalla Quintessenza Società Benefit, composta da Davide Camaglioni, Fabio Caponi, Roberta Faraotti, Valerio Giovannozzi e Stefano Panichi. L'organizzazione degli eventi sarà affidata a Maria Serena Scaramucci. Il perché di una scelta di una società benefit ce la spiega Stefano Panichi.
2: La gestione del caffè Meletti non è la gestione di un locale commerciale come tutti, quindi la componente benefit, la componente territoriale, la componente passionale, sono tutti elementi che volevamo tramutare in qualche modo anche nella natura della società che andrà a gestirlo. Quindi la forma benefit era la forma più adatta e la concretizzeremo con molte attività.
1: Del caffè Meletti e di tutte le novità che presenterà alla città domani parliamo nelle realtà locali di oggi, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a San Benedetto, dove il nuovo cantiere di Piazza Montebello è diventato anche un'area archeologica. L'amministrazione infatti ha affidato all'archeologa Martina Bombardelli il compito di monitorare cosa uscirà dagli scavi, come richiesto dalla soprintendenza, mentre intanto continuano i lavori in attesa anche di capire come la piazza, una volta riqualificata, cambierà la viabilità cittadina. Oggi le diocesi del Piceno celebrano il loro Earth Day 2026, appuntamento fissato alle 18 nell'Aula Magna dell'Istituto Fazzini Mercantini di Grotta a Mare per parlare di pace disarmata e disarmante, come ci spiega il vescovo Giampiero Palmieri.
3: Allora, nel nostro Earth Day noi vogliamo riflettere sulla pace, sulla situazione geopolitica soprattutto nel bacino del Mediterraneo, sulle possibilità di dialogo e di crescita, su questa esperienza ecclesiale avviata da Papa Francesco, e nello stesso tempo però vogliamo testimoniare a tutti che il sogno di Dio è il sogno della pace. Quindi a seguire, dopo la tavola rotonda, una marcia della pace da vivere nel territorio di Grotta a Mare, un luogo che è proprio per il suo affacciarsi sul Mediterraneo, un luogo dove tante persone si incontrano, come un po' tutta quanta la zona della costa, Grotta a Mare, San Benedetto, Martinsicuro, sono tutti luoghi, Porto d'Ascoli, sono tutti luoghi in cui d'estate soprattutto si incontrano persone provenienti da tanti luoghi diversi del nostro paese e anche da fuori del nostro paese. Allora ci sembrava molto bello fare anche questa, vivere anche questo momento della marcia della pace. E allora vi aspettiamo davvero per poter vivere insieme questa giornata.
1: Parliamo adesso di calcio. Si avvicina l'appuntamento con i playoff per l'Ascoli, che nel frattempo recupera l'infortunato Ferdinando Del Sole, che potrà intervenire in caso di necessità. Intanto continuano gli allenamenti in linea con quanto fatto nel corso del campionato. Andiamo in Riviera, dove si preparano i documenti per l'iscrizione della Samb in campionato e si redige il budget necessario per affrontare al meglio la prossima stagione, mentre il patron Massi, come ha dichiarato anche nei giorni scorsi ai nostri microfoni, microfoni, fa capire che non può più essere l'unico a mettere mani al portafoglio, dunque fa un appello agli investitori locali: se questi dovessero mancare, un'opzione potranno essere i fondi esteri. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.
3: Negli occhi di mio padre che mi siede vicino,

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali, da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Questo nuovo appello per la pace di Papa Leone dal santuario di Pompei. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. Quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. A conclusione della nostra assemblea generale ci ha chiesto di essere profezie di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità, scrive ancora. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte Trump. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky, difenderemo il nostro popolo. Anche la Russia accusa Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Incontro della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici, dalla guerra in Iran alla situazione del conflitto tra Israele e Libano e il conflitto in Ucraina. Rubio prima ha incontrato anche il ministro degli esteri Tajani per un vertice bilaterale sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-Stati Uniti. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Tuttavia non si tratta di un passeggero, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Risultata negativa l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Al via il Giro d'Italia 109, un'edizione alla presenza di numerosi corridori di primo piano. Saranno 184 divisi in 23 squadre. Le tappe in programma da in Bulgaria fino a Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Questa è Radio Ascoli.
1: Figlio di un muratore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Tutto pronto per il nuovo corso del caffè Meletti. Taglio del nastro domani alle 9 per iniziare un weekend ricchissimo di eventi attraverso i quali il caffè storico più iconico di Ascoli si presenterà alla città e a tutti i turisti che saranno presenti in questo fine settimana nel nostro Piceno. Ne parliamo oggi a Realtà Locali insieme ai protagonisti di questa riapertura, cioè ai componenti della Quintessenza Società Benefit, la società che avrà il compito di gestire da adesso in poi il caffè Meletti insieme a Maria Serena Scaramucci, incaricata a gestire gli eventi che si terranno al caffè. Iniziamo dunque da Stefano Panichi, che ha raccontato come abbia voluto in qualche modo restituire qualcosa al territorio e alla città, coinvolgendo in primo luogo la moglie Roberta Faraotti, anche lei imprenditrice di lungo corso, ma come poi abbia pensato che per gestire al meglio una realtà come quella del caffè Meletti sarebbe stato necessario coinvolgere importanti personalità e soprattutto professionalità, e quindi l'idea di coinvolgere in primo luogo Fabio Caponi del Bar Sestili, ritenuto un numero uno per quanto riguarda il beverage, che poi ha coinvolto due eccellenze del nostro territorio: da un lato lo chef Davide Camaioni e dall'altro il pasticcere Valerio Giovannozzi. Da qui dunque i cinque soci e il nome Quintessenza, un nome che è un po' tutto un programma, ma che è soprattutto indica una società benefit. I motivi di questa scelta ce li spiega proprio Stefano Panichi.
2: Sì, la gestione del caffè Meletti non è la gestione di un locale commerciale come tutti, quindi la componente benefit, la componente territoriale, la componente passionale, sono tutti elementi che volevamo tramutare in qualche modo anche nella natura della società che andrà a gestirlo. Quindi la forma benefit era la forma più adatta e la concretizzeremo con molte attività. A cominciare, come già detto, dalla scelta di tutti i prodotti locali, produttori, quindi andremo a valorizzare. Faccio un esempio per tutti: abbiamo avuto un corteggiamento spassionato dalla Lavazza con proposte quasi imbarazzanti, ma abbiamo scelto un piccolo produttore locale di caffè, una piccola torrefazione qui a 20 km. Quindi la ratio è questa: dare eccellenza, ma dare risalto anche al territorio. E quindi l'ambizione è quello che il Meletti diventi anche in qualche modo un hub per il territorio. La ristorazione sul centro storico di Ascoli sappiamo che è diventata la prima attività cittadina, no? Quindi cercheremo in questa attività, oltre all'attività diretta, anche cercheremo di creare e far crescere il livello, soprattutto nei servizi, soprattutto nella professionalità, perché poi se nobiliti la professione attiri anche i giovani, perché il giovane si sente stimolato, no? Nel fare un lavoro che, se fatto male, il cameriere sembra che sei un servitore, se fatto bene sei un grandissimo professionista. Quindi questo switch dobbiamo attivarlo, ma soprattutto per i giovani, insomma, ecco. Quindi questo è uno degli obiettivi che rientra poi nella politica benefit, insomma.
1: È l'emozione, il sentimento più raccontato da coloro che si apprestano appunto a gestire il caffè Meletti, in primo luogo Fabio Caponi, che appunto parla del caffè Meletti come di un faro per chi lavora in questo settore. Ascoltiamolo.
3: Ribadisco che sono emozionatissimo perché faccio questo lavoro da sempre e quindi ho sempre visto Meletti come un faro, come un posto al quale ambire, e quindi per me è sinonimo di professionalità, di accoglienza, di grande passione. Quindi questo è quello che dobbiamo trasmettere a tutto il team e di conseguenza a tutte le persone che ci vengono a trovare.
1: Una delle scelte fatte dalla gestione è quella di puntare su collaboratori giovani e su due scuole importanti del territorio, quali sono gli istituti alberghieri di Ascoli e di San Benedetto.
3: Abbiamo questa collaborazione con l'istituto alberghiero, questo è un grande vanto per noi, perché riusciamo a dare seguito ai ragazzi che iniziano a fare un percorso, e quindi Meletti è sempre un grande palcoscenico e quindi sarà veramente una bella avventura.
1: Componenti fondamentali per la gestione del caffè Meletti sono la pasticceria e la ristorazione. Pasticceria affidata a Valerio Giovannozzi Ascolano, con moltissima esperienza maturata all'estero, attualmente gestore della pasticceria Crystal a Porto San Giorgio. La sua pasticceria sarà un giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, come ci spiega ai nostri microfoni.
4: Allora, il nuovo caffè Meletti sicuramente sarà l'insegna tra tradizione e innovazione. Ci saranno momenti e specialità per ogni giornata, per ogni ora del giorno, insomma. E per la mia parte ovviamente sarà importantissima la colazione, dove ci saranno una serie di prodotti sfogliati di ampia varietà, oltre che pasticceria fresca, ritornerà appunto come da tradizione la pierina e il cappello del prete, e inseriremo delle novità molto particolari che stanno andando di moda anche adesso, appunto per far tornare i giovani, tra cui anche la frutta della listica, e vedremo un attimino come potrà rispondere la città.
1: A Valerio Giovannozzi abbiamo chiesto anche come affronta la sfida di essere il pasticcere del caffè Meletti, un ruolo di responsabilità, vista anche la storia del caffè che un tempo rappresentava l'unica pasticceria dove gli ascolani si recavano appunto per acquistare il dolce della domenica.
4: Allora, la responsabilità è enorme, a dir poco enorme, perché ovviamente far tornare i clienti delle pastarelle della domenica è un impegno enorme, è una responsabilità, però diciamo che l'approccio in maniera ovviamente con serietà e un po' di gioco, nel senso che la pasticceria deve essere oltre che innovativa anche stuzzicante, nel senso che non deve annoiare. Le mie preparazioni, tutto quello che metterò all'interno della vetrina saranno sia prodotti tradizionali che innovativi, ma tutti quanti avranno una particolarità, che non saranno troppo dolci, non saranno stancanti, te ne potrai mangiare anche un'altra fetta, dico io, quindi sarà tutto quanto molto saporito, sì, ma allo stesso tempo leggero, quindi gioco un po' con questi sapori forti ma delicati allo stesso tempo.
1: Il caffè Meletti, come da diverso tempo ormai, sarà non solo colazione, non solo aperitivo, ma anche ristorazione, e proprio per dare lustro anche a questa parte dell'attività del caffè Meletti, il ristorante prenderà anche un nome in omaggio all'anno di fondazione del caffè, come ci spiega appunto lo chef Davide Camaioni.
5: Per quello che riguarda la ristorazione, partiamo subito con l'offerta nella sala caffè, quindi colazione salata, un menù all day, quindi tutto il giorno, disponibile anche nelle ore pomeridiane, il lunch, quindi un lunch veloce dove alterneremo ricette diciamo tipiche a ricette stagionali, ovviamente andremo molto con la stagione, per poi aprire il ristorante tra un paio di settimane, dove faremo un'offerta completamente diversa, sarà aperto solo a cena, sfruttando la terrazza magari nel periodo estivo. Il ristorante avrà un nome, 1907, quindi abbiamo

0: nostri contadini, dei nostri casari, dei nostri allevatori. Per questo Quintessenza Società Benefit diciamo è un punto focale, un punto fermo, il territorio, dal caffè in poi abbiamo scelto solo realtà locali.
1: Produttori locali dunque, non fornitori, perché appunto Quintessenza Società Benefit intende valorizzare il territorio anche da questo punto di vista, e gli eventi del Caffè Meletti saranno, come anticipavamo, gestiti da Maria Serena Scaramucci. Saranno tre le linee progettuali che si potranno tenere al Meletti: da un lato le feste private, le celebrazioni di famiglie per ricorrenze come matrimoni, compleanni e quant'altro, eventi relativi all'area business cui potranno accedere le società che lo richiederanno, e poi naturalmente tutta la parte degli eventi culturali e di intrattenimento, di cui avremo un assaggio già da questo fine settimana. Io dunque mi fermo qui, vi ricordo Taglio del Nastro alle ore 9 domani mattina. Grazie per averci seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando

0: Pascoli.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
2: Queste le prime parole un anno fa di Papa Leone, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio. Auguri al pontefice da tutto il mondo e dalla presidenza della CEI. E Leone XIV oggi al santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna, l'incontro con gli ammalati, la Santa Messa nell'omelia, nuovo appello per la pace nel pomeriggio a Napoli. Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo dice il presidente Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Buongiorno da Franco Rossi, subito ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili che ha seguito Papa Leone nella sua visita al santuario di Pompei questa mattina. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a tutti, Papa Leone ancora qui in città, sta pranzando con i vescovi della Campania e i sacerdoti della prelatura. Oggi ricordiamo il primo anniversario dell'elezione a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Il momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Sentiamo un passaggio delle riflessioni di Leone.
4: Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
3: Papa Leone atteso alle 15 a Napoli, la mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Un incontro molto bello, ascoltiamo anche qui alcune parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
4: Quasi di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
2: Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo anniversario di pontificato, auguri anche dalla presidenza della CEI che in una nota scrivi ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale, ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Ed ora cambiamo pagina. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato. Marco Burini.
5: Ma che tregua è se si sparano addosso? Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi nello stretto di Hormuz, eppure alcune città iraniane sono state attaccate. Ma per Trump è uno scherzo, sono solo buffetti. Invece sono gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziata. Teheran non ha risposto al memorandum d'intesa di Washington, peraltro assai vago, e continua a provocare i paesi del Golfo, alleati di Trump. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver intercettato lanci di missili e droni, e i Pasdaran hanno appena sequestrato una petroliera. Provocazioni continue, metodiche, da parte di un regime, quello degli Ayatollah, che ha dimostrato di saper resistere alle pressioni belliche ed economiche. Secondo la CIA potrebbe sopportare il blocco navale statunitense ancora per mesi. Ha una presa ferrea sul paese. Detenzioni ed esecuzioni di oppositori ed attivisti non si sono mai fermate e dispone ancora di molti missili. Mentre le sanzioni le paga la popolazione. Inflazione e disoccupazione alle stelle. Intanto il prezzo del petrolio torna a salire. Marco Burini, linea allo studio.
2: Ed ora la guerra in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura della tregua. Maurizio Dischino.
6: La guerra delle bombe e la guerra delle parole tra Russia e Ucraina. Il Cremlino dice di aver confermato la tregua di 2 giorni dalla mezzanotte annunciata unilateralmente per la festa della vittoria sovietica contro i nazisti nella seconda guerra mondiale, con la parata attesa domani a Mosca. Kiev aveva proposto una controtregua dal 6 maggio, ma entrambe le parti si stanno accusando di violazioni. I militari di Mosca stamani hanno sostenuto di avere risposto in modo speculare all'Ucraina, che dalla mezzanotte ha violato 1365 volte il cessate il fuoco, attaccando obiettivi in territorio russo anche con 390 droni e 6 missili. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Kiev ha risposto ai 140 attacchi di Mosca contro postazioni al fronte a più di 850 raid con droni, sempre a partire dalla mezzanotte. Per Zelensky, da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Incontro questa mattina della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
7: Buongiorno Franco, è in corso da oltre 1:20 l'atteso faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio dell'Unione e il Segretario di Stato americano Rubio, l'occasione per rilanciare il dialogo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump nei confronti di Meloni e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, temi affrontati insieme a quello sui dazi, anche alla Farnesina, nell'incontro tra il Segretario di Stato americano e il Ministro degli Esteri italiani. Si discute anche per l'utilizzo delle basi americane in Italia, Taviano e Sigonella, dopo il divieto dell'Italia all'atterraggio di 2 bombardieri americani diretti in Iran per mancanza di consultazione preventiva come previsto dagli accordi internazionali. L'incontro prosegue ancora per il momento da Palazzo Chigi. È tutto. Augusto Cantelmi, linea, può tornare allo studio.
2: Grazie Augusto. Ed ora la cronaca. Parliamo dell'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Antonella Mazza Teruel.
8: Ha già ricevuto l'atto di notifica della chiusura dell'inchiesta la difesa di Andrea Sempio. È lui, l'amico del fratello della vittima, ad aver ucciso da solo Chiara Poggi, secondo la procura di Pavia, che a quasi 19 anni dal delitto ha riscritto fatti, individuato nel rifiuto di un approccio sessuale il movente dell'omicidio che scosse la tranquilla cittadina di Garlasco. A Sempio vengono contestate pure le aggravanti dei futili motivi e anche della crudeltà per l'entità delle ferite inferte a Chiara, di cui almeno 12 sul cranio e sul volto. Allegati alla chiusura delle nuove indagini durate circa un anno, tutti gli elementi raccolti in 57 file. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio e poi sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se inviare a processo Sempio. Per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, condannato in via definitiva, si avvicina intanto la revisione del processo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
2: E chiudiamo con una pagina sportiva. Al via il Giro d'Italia numero 109 con 184 atleti suddivisi in 23 squadre pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma da Nessebar in Bulgaria fino a Roma. Per il tennis si ferma al primo turno il cammino di Matteo Berrettini agli internazionali d'Italia. Il tennista romano è stato battuto in due set da Alexei Popirin. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Miletti, regia, da Franco Rossi, buona giornata.
9: Questa è Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento di oggi con le notizie locali. Cominciamo purtroppo da un fatto luttuoso: è venuto a mancare ieri nella tarda

0: Serata Primo Valenti, storico gestore del Lorenz Caffè di Piazza del Popolo, oltre che presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell'Oliva Ascolana del Piceno. Gli è stato fatale un malore contro cui nulla hanno potuto gli operatori del 118 intervenuti tempestivamente nella sua abitazione. La notizia si è diffusa molto velocemente in città, suscitando cordoglio tra tutti, tantissimi, coloro che lo conoscevano. Cambiamo argomento. La Fondazione Carisap ha chiuso il 2025 con numeri in crescita e una capacità di intervento sempre più solida a favore del territorio. Il bilancio presentato alla bottega del terzo settore fotografa una realtà che rafforza il proprio ruolo di motore di sviluppo sociale, culturale ed economico. Nel triennio 23-25 la Fondazione ha sostenuto 431 progetti insieme a 451 enti ed organizzazioni, raggiungendo oltre 12.000 beneficiari diretti. Le risorse deliberate superano i 13,5 milioni di euro. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e alle aree interne con la nascita del Go Advisory Board, composto da 21 giovani del territorio coinvolti nei processi decisionali dell'ente, e positivi anche i risultati economici. Parliamo adesso del caffè Meletti, che riapre domani, taglio del nastro alle ore 9 per il ristorante che si chiamerà 1907 come omaggio all'anno di nascita del caffè. Dovremo aspettare altri 15 giorni. Il caffè Meletti per il suo nuovo corso sarà gestito dalla Quintessenza Società Benefit, composta da Davide Camaglioni, Fabio Caponi, Roberta Faraotti, Valerio Giovannozzi e Stefano Panichi. L'organizzazione degli eventi sarà affidata a Maria Serena Scaramucci. Il perché di una scelta di una società benefit ce la spiega Stefano Panichi.
1: La gestione del caffè Meletti non è la gestione di un locale commerciale come tutti, quindi la componente benefit, la componente territoriale, la componente passionale, sono tutti elementi che volevamo tramutare in qualche modo anche nella natura della società che andrà a gestirlo. Quindi la forma benefit era la forma più adatta e la concretizzeremo con molte attività.
0: Del caffè Meletti, di tutte le novità che presenterà alla città domani, parliamo nelle realtà locali di oggi, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a San Benedetto, dove il nuovo cantiere di Piazza Montebello è diventato anche un'area archeologica. L'amministrazione infatti ha affidato all'archeologa Martina Bombardelli il compito di monitorare cosa uscirà dagli scavi, come richiesto dalla soprintendenza, mentre intanto continuano i lavori in attesa anche di capire come la piazza, una volta riqualificata, cambierà la viabilità cittadina. Oggi le diocesi del Piceno celebrano il loro Earth Day 2026, appuntamento fissato alle 18 nell'Aula Magna dell'Istituto Fazzini Mercantini di Grotta a Mare per parlare di pace disarmata e disarmante, come ci spiega il vescovo Giampiero Palmieri.
2: Allora, nel nostro Earth Day noi vogliamo riflettere sulla pace, sulla situazione geopolitica soprattutto nel bacino del Mediterraneo, sulle possibilità di dialogo e di crescita, su questa esperienza ecclesiale avviata da Papa Francesco, e nello stesso tempo però vogliamo testimoniare a tutti che il sogno di Dio è il sogno della pace, quindi a seguire dopo la tavola rotonda una marcia della pace da vivere nel territorio di Grotta a Mare, un luogo che è proprio per il suo affacciarsi sul Mediterraneo, un luogo dove tante persone si incontrano, come un po' tutta quanta la zona della costa, Grotta a Mare, San Benedetto, Martinsicuro, sono tutti luoghi, Porto d'Ascoli, sono tutti luoghi in cui d'estate soprattutto si incontrano persone provenienti da tanti luoghi diversi del nostro paese e anche da fuori del nostro paese. Allora ci sembrava molto bello fare anche questa, vivere anche questo momento della marcia della pace. E allora vi aspettiamo davvero per poter vivere insieme questa giornata.
0: Parliamo adesso di calcio, si avvicina l'appuntamento con i playoff per l'Ascoli, che nel frattempo recupera l'infortunato Ferdinando Del Sole, che potrà intervenire in caso di necessità. Intanto continuano gli allenamenti in linea con quanto fatto nel corso del campionato. Andiamo in Riviera, dove si preparano i documenti per l'iscrizione della Samb in campionato e si redige il budget necessario per affrontare al meglio la prossima stagione, mentre il patron Massi, come ha dichiarato anche nei giorni scorsi ai nostri microfoni, fa capire che non può più essere l'unico a mettere mani al portafoglio, dunque fa un appello agli investitori locali: se questi dovessero mancare, un'opzione potranno essere i fondi esteri. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.
3: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Ugo Scali. Nel giorno del primo anniversario dalla sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace. Venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi, fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Il pontefice ha poi recitato la supplica di Bartolo Longo alla Madonna: abbi pietà di noi per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Nel pomeriggio Leone sarà a Napoli, prima in cattedrale, poi alle 17:30 in piazza del Plebiscito per l'incontro con la popolazione. È un ringraziamento per aver richiamato il mondo alla responsabilità della pace in un tempo segnato dalle guerre, tensioni internazionali e linguaggi segnati dalla conflittualità. È il cuore del messaggio che è stato inviato dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. È durato circa un'ora e mezza all'incontro a Palazzo Chigi questa mattina fra la presidente del Consiglio Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio. Il vertice era iniziato poco prima di mezzogiorno. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato a più riprese con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi l'intesa o riprenderemo a colpire. Accuse incrociate anche in Ucraina tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria che la Russia celebrerà domani con la parata militare. Il risultato deludente per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra di Farage alle elezioni locali britanniche, secondo i dati parziali dello spoglio. Dimezzati i consiglieri del Labour, superato come primo partito da Reform, male anche i conservatori. È stato segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non si tratta di un passeggero della nave da crociera olandese. Si è sviluppato il focolaio che però non preoccupa l'OMS. Non ci sarà una pandemia, il vaccino sarà pronto entro 10 mesi. È tutto, prossimo aggiornamento alle 15:00.

0: anche
1: clicca
0: se
1: mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Tutto pronto per il nuovo corso del caffè Meletti. Taglio del nastro domani alle 9 per iniziare un weekend ricchissimo di eventi attraverso i quali il caffè storico più iconico di Ascoli si presenterà alla città e a tutti i turisti che saranno presenti in questo fine settimana nel nostro Piceno. Ne parliamo oggi a Realtà Locali insieme ai protagonisti di questa riapertura, cioè ai componenti della Quintessenza Società Benefit, la società che avrà il compito di gestire da adesso in poi il caffè Meletti insieme a Maria Serena Scaramucci, incaricata a gestire gli eventi che si terranno al caffè. Iniziamo dunque da Stefano Panichi, che ha raccontato come abbia voluto in qualche modo restituire qualcosa al territorio e alla città, coinvolgendo in primo luogo la moglie Roberta Faraotti, anche lei imprenditrice di lungo corso, ma come poi abbia pensato che per gestire al meglio una realtà come quella del caffè Meletti sarebbe stato necessario coinvolgere importanti personalità e soprattutto professionalità, e quindi l'idea di coinvolgere in primo luogo Fabio Caponi del Bar Sestili, ritenuto un numero uno per quanto riguarda il beverage, che poi ha coinvolto due eccellenze del nostro territorio: da un lato lo chef Davide Camaioni e dall'altro il pasticcere Valerio Giovannozzi. Da qui dunque i cinque soci e il nome Quintessenza, un nome che è un po' tutto un programma, ma che è soprattutto indica una società benefit. I motivi di questa scelta ce li spiega proprio Stefano Panichi.
2: Sì, la gestione del caffè Meletti non è la gestione di un locale commerciale come tutti, quindi la componente benefit, la componente territoriale, la componente passionale, sono tutti elementi che volevamo tramutare in qualche modo anche nella natura della società che andrà a gestirlo. Quindi la forma benefit era la forma più adatta e la concretizzeremo con molte attività, a cominciare, come già detto, dalla scelta di tutti i prodotti locali, produttori, quindi andremo a valorizzare. Faccio un esempio per tutti: abbiamo avuto un corteggiamento spassionato dalla Lavazza con proposte quasi imbarazzanti, ma abbiamo scelto un piccolo produttore locale di caffè, una piccola torrefazione qui a 20 km. Quindi la ratio è questa: dare eccellenza, ma dare risalto anche al territorio. E quindi l'ambizione è quello che il Meletti diventi anche in qualche modo un hub per il territorio. La ristorazione sul centro storico di Ascoli sappiamo che è diventata la prima attività cittadina, no? Quindi cercheremo in questa attività, oltre all'attività diretta, anche cercheremo di creare e far crescere il livello, soprattutto nei servizi, soprattutto nella professionalità, perché poi se nobiliti la professione attiri anche i giovani, perché il giovane si sente stimolato, no? Nel fare un lavoro che, se fatto male, il cameriere sembra che sei un servitore, se fatto bene sei un grandissimo professionista. Quindi questo switch dobbiamo attivarlo, ma soprattutto per i giovani, insomma, ecco. Quindi questo è uno degli obiettivi che rientra poi nella politica benefit, insomma, ecco.
1: È l'emozione, il sentimento più raccontato da coloro che si apprestano appunto a gestire il caffè Meletti, in primo luogo Fabio Caponi, che appunto parla del caffè Meletti come di un faro per chi lavora in questo settore. Ascoltiamolo.
3: Ribadisco che sono emozionatissimo perché faccio questo lavoro da sempre e quindi ho sempre visto Meletti come un faro, come un posto al quale ambire, e quindi per me è sinonimo di professionalità, di accoglienza, di grande passione. Quindi questo è quello che dobbiamo trasmettere a tutto il team e di conseguenza a tutte le persone che ci vengono a trovare.
1: Una delle scelte fatte dalla gestione è quella di puntare su collaboratori giovani e su due scuole importanti del territorio, quali sono gli istituti alberghieri di Ascoli e di San Benedetto.
3: Abbiamo questa collaborazione con l'istituto alberghiero, questo è un grande vanto per noi, perché riusciamo a dare seguito ai ragazzi che iniziano a fare un percorso, e quindi Meletti è sempre un grande palcoscenico e quindi sarà veramente una bella avventura.
1: Componenti fondamentali per la gestione del caffè Meletti sono la pasticceria e la ristorazione. Pasticceria affidata a Valerio Giovannozzi Ascolano, con moltissima esperienza maturata all'estero, attualmente gestore della pasticceria Crystal a Porto San Giorgio. La sua pasticceria sarà un giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, come ci spiega ai nostri microfoni.
4: Allora, il nuovo caffè Meletti sicuramente sarà l'insegna tra tradizione e innovazione. Ci saranno momenti e specialità per ogni giornata, per ogni ora del giorno, insomma. E per la mia parte ovviamente sarà importantissima la colazione, dove ci saranno una serie di prodotti sfogliati di ampia varietà, oltre che pasticceria fresca, ritornerà appunto come da tradizione la pierina e il cappello del prete, e inseriremo delle novità molto particolari che stanno andando di moda anche adesso, appunto per far tornare i giovani, tra cui anche la frutta realistica, e vedremo un attimino come potrà rispondere la città.
1: A Valerio Giovannozzi abbiamo chiesto anche come affronta la sfida di essere il pasticcere del caffè Meletti, un ruolo di responsabilità, vista anche la storia del caffè che un tempo rappresentava l'unica pasticceria dove gli ascolani si recavano appunto per acquistare il dolce della domenica.
4: Allora, la responsabilità è enorme, a dir poco enorme, perché ovviamente far tornare i clienti delle pastarelle della domenica è un impegno enorme, è una responsabilità, però diciamo che l'approccio in maniera ovviamente con serietà e un po' di gioco, nel senso che la pasticceria deve essere oltre che innovativa anche stuzzicante, nel senso che non deve annoiare. Le mie preparazioni, tutto quello che metterò all'interno della vetrina saranno sia prodotti di tradizionali che innovativi, ma tutti quanti avranno una particolarità, che non saranno troppo dolci, non saranno stancanti, te ne potrai mangiare anche un'altra fetta, dico io, quindi sarà tutto quanto molto saporito, sì, ma allo stesso tempo leggero, quindi gioco un po' con questi sapori forti ma delicati allo stesso tempo.
1: Il caffè Meletti, come da diverso tempo ormai, sarà non solo colazione, non solo aperitivo, ma anche ristorazione, e proprio per dare lustro anche a questa parte dell'attività del caffè Meletti, il ristorante prenderà anche un nome in omaggio all'anno di fondazione del caffè, come ci spiega appunto lo chef Davide Camaioni.
5: Per quello che riguarda la ristorazione, partiamo subito con l'offerta nella sala caffè, quindi colazione salata, un menù all day, quindi tutto il giorno, disponibile anche nelle ore pomeridiane, il lunch, quindi un lunch veloce dove alterneremo ricette diciamo tipiche a ricette stagionali, ovviamente andremo molto con la stagione, per poi aprire il ristorante tra un paio di settimane, dove faremo un'offerta completamente diversa, sarà aperto solo a cena, sfruttando la terrazza magari nel periodo estivo. Il ristorante avrà un nome, 1907, quindi abbiamo dato un nome proprio per dargli una rilevanza diversa, per spingere di più su questa comunicazione, perché molti ascolani ancora non sanno che il primo piano del ristorante del caffè Meletti è un ristorante. Il menù sarà incentrato comunque su ricette anche riscoperte comunque del Piceno, e ci sarà anche un menù creativo che lascerà un po' di spazio alla creatività, come sono solito fare al ristorante da anni. Racconterà una storia di produttori, ecco. Importante questo aspetto. Abbiamo fatto una grande ricerca sui produttori locali, e quindi la valorizzazione proprio dei nostri contadini, dei nostri casari, dei nostri allevatori. Per questo quintessenza società benefit, diciamo, è un punto focale, è un punto fermo, il territorio, dal caffè in poi abbiamo scelto solo realtà locali.
1: Produttori locali dunque, non fornitori, perché appunto quintessenza società benefit intende valorizzare il territorio anche da questo punto di vista, e gli eventi del caffè Meletti saranno, come anticipavamo, gestiti da Maria Serena Scaramucci. Saranno tre le linee progettuali che si potranno tenere al Meletti: da un lato le feste private, le celebrazioni di famiglie per ricorrenze come matrimoni, compleanni e quant'altro, eventi relativi relativi all'area business, cui potranno accedere le società che lo richiederanno, e poi naturalmente tutta la parte degli eventi culturali e di intrattenimento, di cui avremo un assaggio già da questo fine settimana. Io dunque mi fermo qui, vi ricordo Taglio del Nastro alle ore 9 domani mattina. Grazie per averci seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace.
2: Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi. Illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
1: Mentre andiamo in onda, il pontefice ha raggiunto Napoli, la visita alla cattedrale, poi alle 17.30 in piazza del Plebiscito, l'incontro con la popolazione. Con la Premier non abbiamo discusso argomenti specifici come il ritiro delle truppe americane dall'Europa, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha incontrato stamane a Palazzo Chigi la Premier Meloni. Il colloquio è durato circa un'ora e mezzo e Rubio è tornato anche sull'incontro di ieri con Papa Leone. Abbiamo un rapporto molto forte col Vaticano, questo viaggio era stato pianificato molto tempo prima, così il segretario di Stato. L'omicidio di Garlasco per i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, la colpevolezza di Alberto Stasi rappresentò una suggestione creata in fase processuale cavalcata in modo mediatico in 18 anni e quanto si legge negli atti dell'indagine appare francamente difficile, scrivono gli uomini dell'arma, percorrere una logica con il filo di una suggestione creata in fase processuale. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato a più riprese gli Stati Uniti di aver violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Manca ancora la risposta iraniana alla proposta lanciata dagli Stati Uniti per far finire il conflitto. Ucraina, accuse incrociate infine tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco che era stato annunciato da Putin per il fine settimana in occasione del giorno della vittoria. È tutto, torniamo alle 16.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli per l'appuntamento di oggi con le notizie locali. Cominciamo purtroppo da un fatto luttuoso: è venuto a mancare ieri nella tarda serata Primo Valenti, storico gestore del Lorenz Caffè di Piazza del Popolo, oltre che presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell'Oliva Ascolana del Piceno. Gli è stato fatale un malore contro cui nulla hanno potuto gli operatori del 118 intervenuti tempestivamente nella sua abitazione. La notizia si è diffusa molto velocemente in città, suscitando cordoglio tra tutti, tantissimi, coloro che lo conoscevano. Cambiamo argomento. La Fondazione Carisap ha chiuso il 2025 con numeri in crescita e una capacità di intervento sempre più solida a favore del territorio. Il bilancio presentato alla bottega del terzo settore fotografa una realtà che rafforza il proprio ruolo di motore di sviluppo sociale, culturale ed economico. Nel triennio 23-25 la Fondazione ha sostenuto 431 progetti insieme a 451 enti ed organizzazioni, raggiungendo oltre 12.000 beneficiari diretti. Le risorse deliberate superano i 13,5 milioni di euro. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e alle aree interne, con la nascita del Go Advisory Board, composto da 21 giovani del territorio coinvolti nei processi decisionali dell'ente, e positivi anche i risultati economici. Parliamo adesso del caffè Meletti, che riapre domani, taglio del nastro alle ore 9 per il ristorante che si chiamerà 1907 come omaggio all'anno di nascita del caffè. Dovremo aspettare altri 15 giorni. Il caffè Meletti per il suo nuovo corso sarà gestito dalla Quintessenza Società Benefit, composta da Davide Camaglioni, Fabio Caponi, Roberta Faraotti, Valerio Giovannozzi e Stefano Panichi. L'organizzazione degli eventi sarà affidata a Maria Serena Scaramucci. Il perché di una scelta di una società benefit ce la spiega Stefano Panichi.
2: La gestione del caffè Meletti non è la gestione di un locale commerciale come tutti, quindi la componente benefit, la componente territoriale, la componente passionale, sono tutti elementi che volevamo tramutare in qualche modo anche nella natura della società che andrà a gestirlo. Quindi la forma benefit era la forma più adatta e la concretizzeremo con molte attività.
1: Del caffè Meletti e di tutte le novità che presenterà alla città domani parliamo nelle realtà locali di oggi, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a San Benedetto, dove il nuovo cantiere di Piazza Montebello è diventato anche un'area archeologica. L'amministrazione infatti ha affidato all'archeologa Martina Bombardelli il compito di monitorare cosa uscirà dagli scavi, come richiesto dalla soprintendenza, mentre intanto continuano i lavori in attesa anche di capire come la piazza, una volta riqualificata, cambierà la viabilità cittadina. Oggi le diocesi del Piceno celebrano il loro Earth Day 2026, appuntamento fissato alle 18 nell'aula magna dell'Istituto Fazzini Mercantini di Grotta a Mare. Per

0: parlare di pace disarmata e disarmante, come ci spiega il vescovo Giampiero Palmieri.
1: Allora, nel nostro Air Day noi vogliamo riflettere sulla pace, sulla situazione geopolitica soprattutto nel bacino del Mediterraneo, sulle possibilità di dialogo e di crescita, su questa esperienza ecclesiale avviata da Papa Francesco, e nello stesso tempo però vogliamo testimoniare a tutti che il sogno di Dio è il sogno della pace. Quindi a seguire, dopo la tavola rotonda, una marcia della pace da vivere nel territorio di Grotta a Mare, un luogo che è proprio per il suo affacciarsi sul Mediterraneo, un luogo dove tante persone si incontrano, come un po' tutta quanta la zona della costa, Grotta a Mare, San Benedetto, Martinsicuro, sono tutti luoghi, Porto d'Ascoli, sono tutti luoghi in cui d'estate soprattutto si incontrano persone provenienti da tanti luoghi diversi del nostro paese e anche da fuori del nostro paese. Allora ci sembrava molto bello fare anche questa, vivere anche questo momento della marcia della pace. E allora vi aspettiamo davvero per poter vivere insieme questa giornata.
0: Parliamo adesso di calcio, si avvicina l'appuntamento con i playoff per l'Ascoli, che nel frattempo recupera l'infortunato Ferdinando Del Sole, che potrà intervenire in caso di necessità. Intanto continuano gli allenamenti in linea con quanto fatto nel corso del campionato. Andiamo in Riviera, dove si preparano i documenti per l'iscrizione della Samb in campionato e si redige il budget necessario per affrontare al meglio la prossima stagione, mentre il patron Massi, come ha dichiarato anche nei giorni scorsi ai nostri microfoni, fa capire che non può più essere l'unico a mettere mani al portafoglio, dunque fa un appello agli investitori locali: se questi dovessero mancare, un'opzione potranno essere i fondi esteri. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone oggi in visita in campagna, poco fa nel Duomo di Napoli per l'incontro con il clero e la vita consacrata, il pontefice ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro che si è sciolto in precedenza. Stamane la visita al santuario di Pompei.
2: Oggi ricordiamo il primo anniversario dell'elezione a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera, con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. La mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Allo studio.
1: Grazie a Paolo Fucili. Tra poco il pontefice raggiungerà Piazza Plebiscito nel cuore di Napoli per l'abbraccio con i cittadini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro petroliere vicino al blocco dell'Iran, lo riporta poco fa Fox News, secondo cui le forze americane hanno condotto ulteriori operazioni nell'area. Per quanto riguarda invece i negoziati, la proposta statunitense è ancora in fase di valutazione. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano all'agenzia di stampa nazionale Tasnim. Colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, aveva detto Rubio, incontrando poi la stampa e rilanciando il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere anche il conflitto in Ucraina. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si era sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Torniamo alle 17.
3: Radio Ascoli.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh disastro, va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.
2: Let's go, girls.

0: I feel like a woman.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Giornata di visita pastorale in Campania per Papa Leone, che oggi festeggia il primo anno di pontificato. Stamane si è recato al santuario di Pompei, poi nel primo pomeriggio l'arrivo a Napoli, tra poco l'abbraccio in piazza del plebiscito con i cittadini. La visita nel capoluogo campano era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero e la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
2: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
1: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa in occasione del primo anniversario del pontificato. Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Stati Uniti-Italia, lo afferma su X il segretario di Stato americano Rubio in un post accompagnato dalla foto del saluto tra i due a Palazzo Chigi. Poco fa anche le parole della premier Meloni con Rubio, un confronto ampio e costruttivo. La cronaca: una donna di 56 anni è stata trovata morta, pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un cittadino macedone che è attualmente ricercato dai carabinieri e dalla polizia. Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia e vestirà dunque la prima maglia rosa. È tutto, torniamo alle 18:00.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione da Stefania Mistichelli per l'appuntamento di oggi con le notizie locali. Cominciamo purtroppo da un fatto luttuoso: è venuto a mancare ieri nella tarda serata Primo Valenti, storico gestore del Lorenz Caffè di Piazza del Popolo, oltre che presidente del consorzio di tutela e valorizzazione dell'oliva ascolana del Piceno. Gli è stato fatale un malore contro cui nulla hanno potuto gli operatori del 118 intervenuti tempestivamente nella sua abitazione. La notizia si è diffusa molto velocemente in città, suscitando cordoglio tra tutti, tantissimi, coloro che lo conoscevano. Cambiamo argomento. La Fondazione Carisap ha chiuso il 2025 con numeri in crescita e una capacità di intervento sempre più solida a favore del territorio. Il bilancio presentato alla bottega del terzo settore fotografa una realtà che rafforza il proprio ruolo di motore di sviluppo sociale, culturale ed economico. Nel triennio 23-25 la Fondazione ha sostenuto 431 progetti insieme a 451 enti ed organizzazioni, raggiungendo oltre 12.000 beneficiari diretti. Le risorse deliberate superano i 13,5 milioni di euro. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e alle aree interne con la nascita del Go Advisory Board, composto da 21 giovani del territorio coinvolti nei processi decisionali dell'ente, e positivi anche i risultati economici. Parliamo adesso del caffè Meletti, che riapre domani, taglio del nastro alle ore 9 per il ristorante che si chiamerà 1907 come omaggio all'anno di nascita del caffè. Dovremo aspettare altri 15 giorni. Il caffè Meletti per il suo nuovo corso sarà gestito dalla Quintessenza Società Benefit, composta da Davide Camaglioni, Fabio Caponi, Roberta Faraotti, Valerio Giovannozzi e Stefano Panichi. L'organizzazione degli eventi sarà affidata a Maria Serena Scaramucci. Il perché di una scelta di una società benefit ce la spiega Stefano Panichi.
2: La gestione del caffè Meletti non è la gestione di un locale commerciale come tutti, quindi la componente benefit, la componente territoriale, la componente passionale, sono tutti elementi che volevamo tramutare in qualche modo anche nella natura della società che andrà a gestirlo. Quindi la forma benefit era la forma più adatta e la concretizzeremo con molte attività.
1: Del caffè Meletti, di tutte le novità che presenterà alla città domani, parliamo nelle realtà locali di oggi, già disponibile su radioascoli.it. Andiamo adesso a San Benedetto, dove il nuovo cantiere di Piazza Montebello è diventato anche un'area archeologica. L'amministrazione infatti ha affidato all'archeologa Martina Bombardelli il compito di monitorare cosa uscirà dagli scavi, come richiesto dalla soprintendenza, mentre intanto continuano i lavori in attesa anche di capire come la piazza, una volta riqualificata, cambierà la viabilità cittadina. Oggi le diocesi del Piceno celebrano il loro Earth Day 2026, appuntamento fissato alle 18 nell'Aula Magna dell'Istituto Fazzini Mercantini di Grotta a Mare per parlare di pace disarmata e disarmante, come ci spiega il vescovo Giampiero Palmieri.
3: Allora, nel nostro Earth Day noi vogliamo riflettere sulla pace, sulla situazione geopolitica soprattutto nel bacino del Mediterraneo, sulle possibilità di dialogo e di crescita, su questa esperienza ecclesiale avviata da Papa Francesco, e nello stesso tempo però vogliamo testimoniare a tutti che il sogno di Dio è il sogno della pace. Quindi a seguire, dopo la tavola rotonda, una marcia della pace da vivere nel territorio di Grotta a Mare, un luogo che proprio per il suo affacciarsi sul Mediterraneo

0: È un luogo dove tante persone si incontrano, come un po' tutta quanta la zona della costa, Grotta a Mare, San Benedetto, Martinsicuro, sono tutti luoghi, Porto d'Ascoli, sono tutti luoghi in cui d'estate soprattutto si incontrano persone provenienti da tanti luoghi diversi del nostro paese e anche da fuori del nostro paese. Allora ci sembrava molto bello fare anche questa, vivere anche questo momento della Marcia della Pace. E allora vi aspettiamo davvero per poter vivere insieme questa giornata.
1: Parliamo adesso di calcio, si avvicina l'appuntamento con i play-off per l'Ascoli che nel frattempo recupera l'infortunato Ferdinando Del Sole che potrà intervenire in caso di necessità, intanto continuano gli allenamenti in linea con quanto fatto nel corso del campionato. Andiamo in Riviera dove si preparano i documenti per l'iscrizione della Samb in campionato e si redige il budget necessario per affrontare al meglio la prossima stagione, mentre il patron Massi, come ha dichiarato anche nei giorni scorsi ai nostri microfoni, fa capire che non può più essere l'unico a mettere mani al portafoglio, dunque fa un appello agli investitori locali, se questi dovessero mancare un'opzione potranno essere i fondi esteri. Io dunque mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno, Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli, Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli. Forse

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone visita il santuario di Pompei, poi a Napoli per un abbraccio nel segno della pace. Alta tensione nel Golfo di Hormuz, attesa per la risposta dell'Iran. In Ucraina salta la tregua chiesta da Mosca per il giorno della vittoria. Rubio incontra la premier Meloni, dialogo franco tra alleati, fa sapere la presidente del Consiglio. Garlasco, la nuova indagine accusa Sempio, i carabinieri scrivono sul processo a Stasi, suggestioni cavalcate dai media. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Un anno di pontificato per Papa Leone, stamane l'abbraccio della gente al santuario mariano di Pompei, poi la visita a Napoli. Andiamo in diretta con il capoluogo campano, dove si trova Cristiana Caricato.
2: Sì, buonasera da Piazza Plebiscito, il Salotto di Napoli, che in questo momento ospita l'incontro di Papa Leone con la cittadinanza. In sottofondo sentite le melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che introducono appunto questo momento di grande intensità in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato del pontefice. Cioè, la nostalgia che stringe il cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, l'icone di questa visita del pontefice nella città partenopea, i simboli di una comunità che nonostante sia immersa nella bellezza e stanca, disorientata e delusa, alla Napoli dai mille colori, come l'ha definita Papa Leone nel Duomo, nella cattedrale, trascurata nei vicoli del centro e anche nelle sue periferie, il Papa porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. Piazza Plebiscito, tantissimi i giovani, il Papa ha appena ascoltato i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, di resoconti appassionati di chi non si rassegna. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Intanto, nel primo discorso a Napoli, nel Duomo, ha invitato la comunità ecclesiale all'unità, a curare la popolazione attraverso la vita interiore, ma anche a cercare di venire incontro ai bisogni di questa città segnata anche dalla violenza insanguinata, ma abitata anche dalla bellezza. Per ora è tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Cristiana Caricato. Come avete sentito, la visita a Napoli era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero, la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
3: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
1: La giornata per il Papa era iniziata stamane al santuario di Pompei. Paolo Fucili.
4: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
5: Papa Leone festeggia a Pompei il primo anniversario di pontificato, 8 maggio, giorno della recita della famosa supplica alla Vergine del Rosario, venerata qui. Pace è l'invocazione che Leone fa sua affidandola a Maria.
4: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia, che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
5: L'altra opera di Bartolo Longo, che fece posare qui la prima pietra del santuario 150 anni fa, sono tante iniziative di carità che hanno fatto di Pompei un polo di accoglienza ancora oggi della vita abbandonata e sofferente. L'amore fa miracoli, commenta il Papa ammirato.
3: nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa nel giorno del suo primo anniversario di pontificato. Alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati, ma la tregua per ora tiene. L'Iran non ha ancora inviato la sua risposta al piano statunitense. Massimiliano Cochi.
6: Su una cosa Washington e Teheran sono d'accordo: nonostante quello che è accaduto da ieri e fino a qualche ora fa, la tregua resta in vigore. Lo hanno ribadito prima un portavoce del regime iraniano e poi Donald Trump, che però ha aggiunto: faranno bene a firmare l'accordo in fretta. E invece i Pasdaran continuano a prendere tempo, dicendo che stanno valutando il piano proposto dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. A far salire la tensione è stato l'annuncio della creazione da parte dell'Iran di un'agenzia per il controllo del traffico nello stretto di Hormuz, uno scenario inaccettabile, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio da Roma. Per questo, nelle ultime ore, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera che avrebbe tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato e bloccato diverse petroliere che tentavano di rientrare nei porti iraniani. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Domani a Mosca la sfilata del giorno della vittoria. Vito De Torre.
7: Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, un copione già visto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni. Anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha effettuato 10 assalti, il numero più consistente nel settore di Sloviansk. Hanno anche lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La pagina politica con la visita del segretario di Stato americano Rubio, l'incontro con la premier Meloni. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
8: Buonasera Ugo, grande incontro per rafforzare l'alleanza strategica. Dopo circa un'ora e quaranta di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni, il segretario di Stato Rubio non nasconde la sua soddisfazione: è andata in porto almeno nelle grandi linee la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio che non esclude una telefonata con Trump, poi con Meloni e il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere e la presidente del Consiglio parla di incontro ampio e costruttivo su tutti i dossier di politica internazionale tra due nazioni alleate, nel senso che ognuno difende i propri interessi nazionali, gli Stati Uniti i loro e l'Italia i suoi. Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La nuova inchiesta di Garlasco, le nuove rivelazioni sull'unico indagato Andrea Sempio. Beatrice Bossi.
9: Si chiudono le indagini sul delitto di Garlasco, le ultime, quelle che vedono indagato Andrea Sempio. Sono durate un anno e nell'informativa finale la procura ha allegato decine di nuove prove, dagli appunti dei processi precedenti scritti sulla sua agenda privata alle ricerche di omicidi e violenze fatte online sul suo computer. Ma soprattutto le intercettazioni registrate un anno fa dalle cimici piazzate nella sua auto. Secondo gli inquirenti, in alcuni soliloqui Sempio avrebbe lasciato intendere di aver visto dei video intimi della 26enne e di averle chiesto di uscire, ricevendo un rifiuto. Elemento questo, secondo l'accusa, movente del delitto, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito di nazionalità macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire ai carabinieri di aver assassinato la moglie. Tenerife in attesa della Ondius, la nave da crociera olandese sulla quale dall'Argentina alla partenza era salito tra i passeggeri il ceppo Andes dell'antivirus. Ha ripreso la nave a navigare e raggiungerà domenica mattina le Canarie. Antonella Mazza Teruel.
10: Non attraccherà, getterà soltanto l'ancora in mare davanti alle isole spagnole delle Canarie. La nave da crociera Ondius è tra rigide misure di sicurezza. I viaggiatori su piccole barche arriveranno a riva per poi essere trasferiti in autobus in aeroporto per il rimpatrio. Diversi paesi di origine imporranno loro l'isolamento preventivo. Nessuna delle 146 persone a bordo presenta sintomi della rara variante del virus dei topi che si trasmette per contatto umano. Finora sono 5 casi accertati tra i 3 decessi e i casi sospetti, tra cui quelli di un cittadino britannico sceso dalla nave nell'isola atlantica Tristan da Cunha e 2 viaggiatori rientrati a Singapore. Si stanno tracciando gli spostamenti dei passeggeri. Intanto un assistente di volo della KLM che aveva avuto contatti con uno dei casi accertati non ha contratto l'infezione. Un'ottima notizia per l'OMS, che ribadisce per la popolazione generale il rischio di antivirus rimane assolutamente basso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis che entrano nel vivo, domani anche il debutto del numero uno mondiale Sinner, Federico Plotti.
11: Gli internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo questa sera per i nostri colori in campo Lorenzo Musetti, numero 11 della classifica ATP, contro il francese Pierre Ricard nei 32esimi di finale, già qualificato ai 16esimi Matteo Arnaldi, che oggi ha avuto la meglio in 3-7 su Deminaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ma il foro italico attende soprattutto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che debutterà domani sul centrale contro l'austriaco Hofner. E domani sarà la volta anche di un altro idolo di casa, il romano Flavio Cobolli, da poco numero 12 del mondo, che dovrà vedersela anche lui con un francese, Terence Adman. Ma il foro italico però ha già perso uno dei suoi figli prediletti, Matteo Berrettini, eliminato ieri al primo turno dall'australiano Popirin. Il tennista romano, che ha dato il via alla vertiginosa ascesa del tennis italiano di questi ultimi anni, saluta così il torneo di casa. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia, veste dunque la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore si è imposto in volata nella prima delle 3 frazioni in Bulgaria davanti a Tobias Lars Andersen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto vari corridori. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.
12: Questa è Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Tutto pronto per il nuovo corso del caffè Meletti. Taglio del nastro domani alle 9 per iniziare un weekend ricchissimo di eventi attraverso i quali il caffè storico più iconico di Ascoli si presenterà alla città e a tutti i turisti che saranno presenti in questo fine settimana nel nostro Piceno. Ne parliamo oggi a Realtà Locali insieme ai protagonisti di questa riapertura, cioè ai componenti della Quintessenza Società Benefit, la società che avrà il compito di gestire da adesso in poi il caffè Meletti insieme a Maria Serena Scaramucci, incaricata a gestire gli eventi che si terranno al caffè. Iniziamo dunque da Stefano Panichi, che ha raccontato come abbia voluto in qualche modo restituire qualcosa al territorio e alla città, coinvolgendo in primo luogo la moglie Roberta Faraotti, anche lei imprenditrice di lungo corso, ma come poi abbia pensato che per gestire al meglio una realtà come quella del caffè Meletti sarebbe stato necessario coinvolgere importanti personalità e soprattutto professionalità, e quindi l'idea di coinvolgere in primo luogo Fabio Caponi del Bar Sestili, ritenuto un numero uno per quanto riguarda il beverage, che poi ha coinvolto due eccellenze del nostro territorio: da un lato lo chef Davide Camaioni e dall'altro il pasticcere Valerio Giovannozzi. Da qui dunque i cinque soci e il nome Quintessenza, un nome che è un po' tutto un programma, ma che soprattutto indica una società benefit. I motivi di questa scelta ce li spiega proprio Stefano Panichi.
2: Sì, la gestione del caffè Meletti non è la gestione di un locale commerciale come tutti, quindi la componente benefit, la componente territoriale, la componente passionale, sono tutti elementi che volevamo tramutare in qualche modo anche nella natura della società che andrà a gestirlo. Quindi la forma benefit era la forma più adatta e la concretizzeremo con molte attività. A cominciare, come già ho detto, dalla scelta di tutti i prodotti locali, produttori, quindi andremo a valorizzare. Faccio un esempio per tutti: abbiamo avuto un corteggiamento spassionato dalla Lavazza con proposte quasi imbarazzanti, ma abbiamo scelto un piccolo produttore locale di caffè, una piccola torrefazione qui a 20 km. Quindi la ratio è questa: dare eccellenza, ma dare risalto anche al territorio. E quindi l'ambizione è quello che il Meletti diventi anche in qualche modo un hub per il territorio. La ristorazione sul centro storico di Ascoli sappiamo che è diventata la

0: prima attività cittadina, no? Quindi cercheremo in questa attività, oltre all'attività diretta, anche cercheremo di creare e far crescere il livello, soprattutto nei servizi, soprattutto nella professionalità, perché poi se nobiliti la professione attiri anche i giovani, perché il giovane si sente stimolato, no? Nel fare un lavoro che, se fatto male, il cameriere sembra che sei un servitore, se fatto bene sei un grandissimo professionista. Quindi questo switch dobbiamo attivarlo, ma soprattutto per i giovani, insomma, ecco. Quindi questo è uno degli obiettivi che rientra poi nella politica benefit, insomma.
1: È l'emozione il sentimento più raccontato da coloro che si apprestano appunto a gestire il caffè Meletti, in primo luogo Fabio Caponi, che appunto parla del caffè Meletti come di un faro per chi lavora in questo settore. Ascoltiamolo.
2: Ribadisco che sono emozionatissimo perché faccio questo lavoro da sempre e quindi ho sempre visto Meletti come, come un faro, come un posto a cui, al quale ambire, e quindi per me è sinonimo di professionalità, di accoglienza, di grande passione. Quindi e questo è quello che dobbiamo trasmettere a tutto il team e di conseguenza a tutte le persone che ci vengono a trovare.
1: Una delle scelte fatte dalla gestione è quella di puntare su collaboratori giovani e su due scuole importanti del territorio, quali sono gli istituti alberghieri di Ascoli e di San Benedetto.
2: Abbiamo questa collaborazione con l'istituto alberghiero, questo è un grande vanto per noi, perché riusciamo a dare seguito ai ragazzi che iniziano a fare un percorso, e quindi Meletti è sempre un grande palcoscenico e quindi sarà veramente una bella avventura.
1: Componenti fondamentali per la gestione del caffè Meletti sono la pasticceria e la ristorazione. Pasticceria affidata a Valerio Giovannozzi, ascolano con moltissima esperienza maturata all'estero, attualmente gestore della pasticceria Crystal a Porto San Giorgio. La sua pasticceria sarà un giusto equilibrio tra tradizione e innovazione, come ci spiega ai nostri microfoni.
3: Allora, il nuovo caffè Meletti sicuramente sarà l'insegna tra tradizione e innovazione. Ci saranno momenti e specialità per ogni giornata, per ogni ora del giorno, insomma. E per la mia parte ovviamente sarà importantissima la colazione, dove ci saranno una serie di prodotti sfogliati di ampia varietà, oltre che pasticceria fresca ritornerà appunto come da tradizione la pierina e il cappello del prete, e inseriremo delle novità molto particolari che stanno andando di moda anche adesso, appunto per far tornare i giovani, tra cui anche la frutta della listica, e vedremo un attimino come potrà rispondere la città.
1: A Valerio Giovannozzi abbiamo chiesto anche come affronta la sfida di essere il pasticcere del caffè Meletti, un ruolo di responsabilità, vista anche la storia del caffè che un tempo rappresentava l'unica pasticceria dove gli ascolani si recavano appunto per acquistare il dolce della domenica.
3: Allora, la responsabilità è enorme, a dir poco enorme, perché ovviamente far tornare i clienti delle pastarelle della domenica è un impegno enorme, è una responsabilità, però diciamo che l'approccio in maniera ovviamente con serietà e un po' di gioco, nel senso che la pasticceria deve essere oltre che innovativa anche stuzzicante, nel senso che non deve annoiare. Le mie preparazioni, tutto quello che metterò all'interno della vetrina saranno sia prodotti tradizionali che innovativi, ma tutti quanti avranno una particolarità, che non saranno troppo dolci, non saranno stancanti, te ne potrai mangiare anche un'altra fetta, dico io, quindi sarà tutto quanto molto saporito, sì, ma allo stesso tempo leggero, quindi gioco un po' con questi sapori forti ma delicati allo stesso tempo.
1: Il caffè Meletti, come da diverso tempo ormai, sarà non solo colazione, non solo aperitivo, ma anche ristorazione, e proprio per dare lustro anche a questa parte dell'attività del caffè Meletti, il ristorante prenderà anche un nome in omaggio all'anno di fondazione del caffè, come ci spiega appunto lo chef Davide Camaioni.
4: Per quello che riguarda la ristorazione, partiamo subito con l'offerta nella sala caffè, quindi colazione salata, un menù all day, quindi tutto il giorno, disponibile anche nelle ore pomeridiane, il lunch, quindi un lunch veloce dove alterneremo ricette diciamo tipiche a ricette stagionali, ovviamente andremo molto con la stagione, per poi aprire il ristorante tra un paio di settimane, dove faremo un'offerta completamente diversa, sarà aperto solo a cena, sfruttando la terrazza magari nel periodo estivo. Il ristorante avrà un nome, 1907, quindi abbiamo dato un nome proprio per dargli una rilevanza diversa, per spingere di più su questa comunicazione, perché molti ascolani ancora non sanno che il primo piano del ristorante del Caffè Meletti è un ristorante. Il menù sarà incentrato comunque su ricette anche riscoperte comunque del Piceno, e ci sarà anche un menù creativo che lascerà un po' di spazio alla creatività, come sono solito fare al ristorante da anni. Racconterà una storia di produttori, ecco. Importante questo aspetto. Abbiamo fatto una grande ricerca sui produttori locali, e quindi la valorizzazione proprio dei nostri contadini, dei nostri casari, dei nostri allevatori. Per questo quintessenza società benefit, diciamo, è un punto focale, è un punto fermo, il territorio, dal caffè in poi abbiamo scelto solo realtà locali.
1: Produttori locali dunque, non fornitori, perché appunto quintessenza società benefit intende valorizzare il territorio anche da questo punto di vista. E gli eventi del Caffè Meletti saranno, come anticipavamo, gestiti da Maria Serena Scaramucci. Saranno tre le linee progettuali che si potranno tenere al Meletti: da un lato le feste private, le celebrazioni di famiglie per ricorrenze come matrimoni, compleanni e quant'altro, eventi relativi all'area business cui potranno accedere le società che lo richiederanno, e poi naturalmente tutta la parte degli eventi culturali e di intrattenimento, di cui avremo un assaggio già da questo fine settimana. Io dunque mi fermo qui, vi ricordo taglio del nastro alle ore 9 domani mattina. Grazie per averci seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
5: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.ciip.it.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Questa è Radio Ascoli.

0: da poco.
1: Questo
0: c'è un momento dell'eternità che è nostro. Ringrazio ogni fede.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: ma sono matta.
1: Radio Ascoli.
2: Bentornato al coraggio che credevo perduto. Bentornato a quel viaggio che non era finito. Al sorriso che indosso, a ogni passo che faccio. Bentornato ogni singolo abbraccio. A chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: sempre.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta.

per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

ma di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radyo Askır.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in

ancora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Discovery.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli Night.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi?

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Prima di partire per un lungo viaggio,

bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: geografia che divide le anime, niente da dichiarare.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.